Dennis Mbale selmoenya salsotho shaba nako hantle o di mahlo hora ke ya bone hi late ale ehle yo

seholo sa maletathojane se a hola ka jeno re e tlo kwano CJB o tlo re happy birthday ho se bueng.

0: ke go dite ke di tsama ye no ruma di ya re le tshe
1: e ke
0: ke di ya
1: o bitse le bosi a bosi bosi Stefina le bosi
0: ke ya ke di go ba tsama go ba a o tsama dire ka mara ba di ha e no ruma di ya le
1: e ke ba tle ba tlo hlodisana re tsebe go bona a hlotseng
0: a hlotseng a ba ba re go tsama ga ka go be e eya ke tlo go be a tsotse a ye si bolo tsala a se jo go tsama la ga wa ka nga ba le le go be di 15 a o se di la ba le go be di tao a di botlo di ile
1: what

ena ke Salmoya sa Lesotho se hasang ka maqhubu a medium wave le FM. Ho medium wave re fumaneha ho 639 kHz a 469 meter band. Ho FM re fumaneha dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz boithabiso. Solo pele le thuto ke la bobedi a letsatsing la kajeno mme kgwedi e hodimo e hlola matsatsi a mashome a mabedi a metso e meraro e le kgwedi ya Phupjane selemo sona ke sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Ke boetse ke a o dumedisa o seng wa letsatsi la kajeno lebitso la ka ke Mpolokeng Smoothie. Go dumedisa je re le metsotsong e medi re fogaletse hora ena ya bohlano e le nako ya gore re mamele thameso thapelo ya ho senya ka mogodi magotla wa worship altar.

ke ho ma dumele o sengwa letsatsi lena mosotho yo motle o bane selelekela sa gao ha se se gabotse se ho sa di gohlwa le di gohlana tsana ha ya le sotho se go hoena o le sohai o tsoe ho bane matsoho a sebeletsa metso le bitso la ka ke nao mokwa ga letsatsi la ka jeno ke na lo amphato makamelo magwadinyane ge ga tamela o tlo ikutlwela tsa letsatsi la ka jeno.

le kwa etse ka ho kgetha dibaka ho a bata ho isa ho bata haholo ho seng hona ka moya o fokang le bobebe ho isa o e ba mahareng ho hlaha leboya bophirima ho ka lebellwa hore le kwahele ka ho kgetha dibaka ho phole ho isa ho bata empa ho bata haholo dibakeng tse ding ka maluting ha le ntse le phahama moya o ka lebellwa ho foka ho le bobebe ho isa o e ba mahareng ho hlaha leboya bophirima ho na le monyetla wa mashome a mabedi a lenoko lekgolong wa pula mona le mane empa monyetla o jwalo o batla o eketsehile ka mashome a mararo dibakeng tse ka bophirima ha re shebehe bo ba motjheso mo lebeletsweng ho ba kajeno maseru le moshoshowane ke leshome le metso e tsheletseng ha mafeteng le mohalesuk le leshome le metso e mehlano qothing leshome le metso e mene ka Chasnek ke leshome le metso e meraro ha mmoho le mokgotlong ke leshome le metso e meraro Oxbow ke tshelela Bothabothe le Riwe leshome le metso e mehlano Berea leshome le metso e tsheletseng Thabatseka ke leshome le metso e mmedi Simongkong motjheso o lebeletswe ho fihla mane he dikgarateng tse ka bang tse robong.

Ditaba tsa hora ya borobong salmo yeng sa Lesotho di balwa ke Puleng Sello mo mamedi kgotso. Mohlomphe yutuna kgolo o re lenaneo la kwetliso ya boetapele ha se taba ya kwetliso fela, empa ke ho ntlafatsa boetapele, boikarabelo le kgokahano ka hare ho mmuso ho netefatsa phano e ntle ya ditshebeletso. Mohlomphe Ntsokwane Matekane o boletse sena ha a nehelana ka mangolo ho matona a phethetseng lenaneo la kwetliso ya boetapele Berea, moo a lebohileng lenaneo la ntlafatso la mokgatlo wa matjhaba a kopaneng UNDP le matona ka boikitlaetso leetong le qadileng ka 2023. Moemedi wa UNDP Dr.

0: Metsotso e le 25 Friday tse hora ena ya le 11. Ha o se utlwile thomo eno he, wa utlwa hore na ha e le hantle sebini sa rona sa kajeno ke ma. Kgotso ntate.
1: Ntate dumela.
0: Ma phela ba mongaka.
1: Kgotso ntate le kae?
0: Ee ntate.
1: Kgotso.
0: Ee mongaka kopa romedisa babamedi ntate re tsebe ho kenela ditabeng.
1: Ee ntate. Ho ba mamedi ke re ho bona ba dumela hore kgotso e teng pakeng tsa ka le bona.
0: Aha.
1: Ehe.
0: Ke mang yena a buang le bona?
1: Ba dumela hore kgotso e teng pakeng tsa ka kapa tsa rona le bona.
0: E le mang yena a buang le bona?
1: Nna ke le Buda la Mapefane. Wa fatamane le ribe mangwane.
0: Aha.
1: Ya ga gile ma serumo. Amogana matsuso.
0: Ka kwa dinga mang?
1: Ka kwa dinga mon. Amogana matsuso.
0: Mhm.
1: E mogana taelo matsuso.
0: E ndat.
1: Ndat waka.
0: Ithata ndeng.
1: Ibuima. Go thata ke bona e bui ma ibile tsagela ya bohloko.
0: E tsagela ya bohloko e batla di fatuku.
1: Ndate.
0: Eh mngaka en ha wa mo sa mesa sutuka jenu le ndate o le khoku ya mino na wa wa jeze ndate. E sale re motse ba budaza khale kwa na di bontsa o feta mona ka lona tlapalena la bo mapefane. A go re fe bona ha jwale Budela Mapefane o ntse a etsa sedikadikweng se sa mmino.
1: O ntse a etsa mmino. O ntse a etsa mmino. Ke nnete se le nako jwale ke tshwanetse gore ke bona gore ke hlahisa ho hong jwale ke santsane ke le dipuisanong le bana ba heso ba record company ba Universal Records.
0: Mm-hmm.
1: Ke sentse ke tlo

ke nako ya phumulo ena ge a tseba ga tla mothola ditlabong kwana a janazo mamedi mme metsotsong eno ya rona ga e le mehlano fela pele re fitlha jwalo goreng ya bone mamedi re re tsayana tsa dipapadi ge diphethele jwalo re tle re boela re tswele pele mo e rong re ka nete re tla ukwa rona tse di ntse ntseng di tswela pele ke difemo gopealofatshe o ntse o tswela pele mamedi mme dingata se ntse di etsegala di-upset re a di bona di a etsegala mo e leng re ka nete tse dintse dinaga tsa aforika kwano se ntse re bona gore se ntse di lokela ebe ka nnete se ntse di tlatswa jesi re bona gore na di tlata di fitlha gae ka tsela e jwang di fitlha gae ka tsela e jwang mamedi mme ga re tswele pele ka lenaneo la rona lenaneo ke mo dikeng wa batšha mamedi ga nne re tswele pele.

Mamelio sheba metsotso ya rona ka nnete e mashuma mabedi a nan le metso e tsheletseng e mashuma mabedi a nan le metso e tsheletseng pele re fitla jalo ho renya botshelela pele re fitla ho renya botshelela mamedi entse re le ka jalo re ho kahane le maponisa a sebetsong ka nnete re ukwe jalo na tsane tsa sphitipiti di ka tsela e jwang ka tle go gona tsane tsa sphitipiti mamedi di ka tsela e jwang empa he mohlophisi wa rona o santse re lokisitse hore a tla bona hore na ebe di etsahala jwalo ka tsela e jwang di bua ka nepo ka tsela e jwang mamedi ke nnete di a duba taba tsena tsa tsatsing lena tsa tshebetso marangrang eng kaofela dikgokahanyo ehlile tsatsing lena ha di monate ho hang mamedi ehlile ha di monate ho hang ka nnete empa he ke taba tse re tla di bona go ukwa rona di ka tsela e jwang re tla ukwa rona di etsahala jwang empa he ke betsa re phoqa re tla dithaeka ba re ba dithaeka bashana bana re tla dithaeka mamedi re tle re bone gorena di etsahala ka tsela e jwang di etsahala ka tsela e jwang mme ao sheba re ntse re sheba jwalo.

Kemetso so elishume elemetso seletseng fela le skoto hantle ka mora hora ena ya bosuba ma media sa masa so thohle letsa seng lena la ka jeno dintho ha dina ho tsama ka mogho o tloetseng ka teng ho latela mathata a hore nang lona ka mona ka dipapiseng tsa kgaso ke a kgona o tlaelelwa ke tsana le hona ho hlokomela hore nako yena e seng re le ho yona ke nako ya dipitsa bafume ha rena ho e ba leselelekela seo se tsebang se e le gore se tlwaeleile sa ditsebiso tsa mafu ke tlo di bala ka tsela e ntseng ke di bala ka yona fela ha rena ho e ba leselelekela seno sa ditsebiso tsa dipitsa ba

0: di dumelang.
1: Ya la tsena ke nna wa teng go ne.
0: Ya ntlhomela. Ka mo kgethaneng.
1: Ja le se la ke o thanda ke te mani.
0: Ka tsela.
1: Ha la le fela.
0: Eh.
1: Ba ba. O di go nna le wa ho tswe. O sa la o sa la o la ka sa la mo la le sekolo. Ke le nka ke tsena la ga se le o ntse. Ba ba la.
0: Dango.